Osembondondo kowe mati di kowe mati di sisi aku kok yo ora kowe sing mati urip